dice, nessuno ti conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che debotto vada via. Ma all'età mia, dove vado?

tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e mi stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi si muove, fuori fa pure freddo.

so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero un amore.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difeso.

0: fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
1: 101,1 FM, cel mai bun radio din județ. Radio 1.
2: Iago, ma dove sei?
3: Sto arrivando.
2: Ma cos'hai, sei emozionato?
3: Adesso no, perché parlo con te. Ma quando sono con lei, l'emozione non ha voce.
2: In che senso?
3: Nel senso che non riesco a parlare. Comincio a tremare e poi mi manca il respiro.

0: secondo te avrà capito?
1: Ma io penso di sì, gli abbia detto in due.
0: Era meglio magari se c'era anche Michael Jackson.
1: Sarebbe stato troppo.

arrivato il momento. Attiviamo il piano? Confermato. Ci aspettano. Operazione avviata. Vai con la hit.

0: Sorry, sir.
1: Don't worry.
0: I'm sorry.
2: Chiedi libertà. Lo sai, non sono io.